e mi rute in compagnia. Nome è Chetola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con la gatta i popoli.